lunedì mattina, no? Si fa fatica a riprendere tutti i ritmi. Se poi ti rilassi anche troppo, no. Ecco il giusto equilibrio, come in tutte le cose, del resto, voglio dire, è abbastanza banale. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua, 15 giugno. Tra l'altro veniamo da un bel weekend anche caldo in tutti i sensi, soprattutto la giornata di ieri, insomma, visto un innalzamento delle temperature un po' su tutta quanta l'Italia. Tra un po', tra l'altro, ci facciamo il giretto classico intorno alle 7:20 delle principali città per vedere che cosa succede, quali sono le temperature stamattina. Magari da qualche parte è un po' più freschino e c'è chi esce apposta così presto, anche semplicemente a fare una camminata, una corsetta, per respirare un po' di aria fresca, pulita, no? Per respirare un po', innanzitutto. Va bene, tante cose le faremo e le illustreremo nel corso della mattinata. Intanto su Radio Subasio c'è anche Elettra Lamborghini.

0: Bam Bam Bambina.
1: Subasio e le stelle.
2: Buongiorno, ben ritrovati amici, lasciatevi guidare anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Bilancio favorevole nei nostri confronti. Malgrado le tensioni che avvertiamo, riusciamo a gestire con abilità il quotidiano, le relazioni familiari e i risparmi. La situazione finanziaria tende a diventare molto più rassicurante. Incassi insperati, debiti in riscossione. Toro, sfruttiamo l'innato buonsenso in materia di economia per tenerci al riparo da possibili errori di valutazione. Chiudiamo i conti in sospeso. Elasticità, flessibilità, apertura al nuovo sono le qualità fondamentali per avanzare e raggiungere i traguardi. Gemelli, da lontano Saturno, Nettuno e Plutone ci appoggiano. L'ambiente ci trasmette forza, energia e la lungimiranza necessaria per appianare ogni difficoltà. Non facciamoci condizionare dalle reazioni di chi ci circonda. Sentiamoci liberi di percorrere la nostra strada. Cancro, a risveglio la luna depositaria delle nostre emozioni è sfuggente e delusiva. Sarà per questo che senza motivi apparenti avvertiamo un turbamento nel cuore. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Diamo spazio al riposo, a letture interessanti. Leone, disposizione d'animo allegra e leggera. Successo in società, affari a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Per qualcuno una lieta sorpresa in vista. Una persona torna dal passato remoto per ridiventare un dolce presente. Vergine, impegni che si accavallano o cambiamenti poco graditi. Ci procurano qualche incertezza, ma abbiamo le carte da giocare per tenere tutto sotto controllo. Preoccupazioni professionali interferiscono sul legame di coppia. Almeno oggi lasciamo fuori i problemi. Bilancia. Mostriamo le nostre qualità, su tutte diplomazia e flessibilità. Il nostro atteggiamento disponibile ci fornisce un lasciapassare per tutta la giornata. L'amore è una gioia del cuore. Viviamolo in totale spensieratezza, senza pensare troppo al domani. Scorpione, curiamo e alimentiamo i rapporti. Per capire il comportamento di chi ci è caro, utilizziamo le chiavi di lettura basate sul linguaggio sottile. Il nostro perfezionismo e la capacità organizzativa trovano soluzioni rapide a piccoli problemi pratici. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo parla di sentimenti, di confronto aperto con gli altri, dove naturalezza e spontaneità sono i benvenuti. Attingiamo a piene mani dalla nostra riserva di intuito e di fantasia per rendere speciale una serata a due. Capricorno, prestiamo attenzione alla carriera, qualcosa non gira nel solito modo, forse siamo distratti, piuttosto svagati, un buon momento per fare ordine. Nel tempo libero dedichiamoci a noi stessi, se ultimamente abbiamo trascurato le nostre esigenze. Acquario, lunedì da trascorrere in ottimismo e allegria, nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore balliamo come una barca nel mare in tempesta. Eventi culturali, divertenti incontri con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere. Finiamo con i pesci. Disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgiamo nel piacere di stupire, gettando così ombre sulla nostra immagine. Irrequieti, combattuti fra passioni che tornano e timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Voice Box.
13: Voice Box.
12: La tua voce su Radio Subasio.
14: Buongiorno Radio Subasio. Vorrei ascoltare la canzone degli Spandau Ballet, Be Free With Your Love. Grazie, Nadia da Sartiano. Buona giornata a tutti.

Be Free With Your Love 1989, gli Spandau Ballet su Radio Subasio. Dobbiamo ringraziare la nostra amica che ci ha mandato il messaggio vocale, in questo caso Malia da Sarteano, provincia di Siena, che ha richiesto questa splendida canzone al 348 075 80 60, e grazie come sempre a tutti gli altri che anche stamattina hanno fatto delle scelte bellissime. Uno viene accontentato, però tutti possono riprovare anche nei giorni successivi, perché il Voice Box, come sapete, torna tutte le mattine sempre intorno alle 8:30 qui su Radio Subasio. Tra poco tornano i vostri messaggi, si parla di Erasmus, viaggi all'estero. Intanto Francesco Gabriele.